Cominciamo le lezioni su Magdalena, su Magdalena, in Gicciavo e Cicatunci, Radio La Voce Napo 108.5 FM. Signora Pepita, Pepita de Oro e Cicatunci, Don Osvaldo, Don Elisabeth, Liliana Inardita, Signora Lita Pacheco, Alli, tutta di tutta, tu che tu che una, Mamma Rosa, Mamma Soila, Signora Cicatunci, su Magdalena, tu che tu che una, Signora San Pedro de Muyuna. Io canto catechista Maria, Uyongi, tu che tu che yuguna, rinci San Pedro de Muyuna. Mamma Salome, Uyongichu, in Chambira, Chambira, rinci catechungi, insomma, Italia, tu che tu che yuguna, Muyuna. Uyongichu, tu che yuguna, Cinegliana, Guayas, Guayas, Carmito, Uyongichu, Carmita, Giovanni, Ali tutta, Cinegliana, e pure San Sebastian, San Sebastian, tu che tu che yuguna, rinci catechungi, cai tu tapi. 108.5 FM, Canguna. Kanguna Radio, Kushi Kushilia, Katu Incheme de Kishka, Ailio Gonalia, 88.5 FM, Kanguna, Kanguna Radio. Napi, Nyanyo Kaitaki Gunawa, Somakta Kona Malish Prish, Lekishai Gunalia, Taki Gunawa, Yajus Kona Sinjara Somaktaia Ben de Siacho, Benchendo Kushi, Yajus Somaktaia Ben Siacho, Yana Pacho, Ali Somak, Samangawa le kish kai una lima ngui mandas, ispichichu, kushilla kushilla ka una, kausangichi le kish kai una lia, yaya, churi, Espíritu Santo, shutipi, amén. Apilla kish una lia, shuk punyagama, ya yo siana pashkashina ka una su magtalia, bendecia chona pacho, kushi kushilla, punyungichi le kish ka ayu una lia. Asilla wey nyari unang anyo kanchis, kai radio, radio maria unang asilla wey, napi kaita ka una su magtalia, rinjishon le kish ka. Ay, yo con allá, rinchichon, rinchichon. Oye, chicha, que hay programación. Cushi, cushi, Carlos Narváez, oye, son.